0: palà. Metteixo l'ingo que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa è prego palà. Metteixo l'ingo que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa è prego palà.
1: Sa mamma è prego palà. Ma tata è prego palà.